0: Bobo. Ottimo. Alla 3 Alpha.
1: 3 Alpha.
0: Alla 3 Bravo.
1: Alla 3 Bravo.
0: Alla 3 Charlie.
1: Out of 3 Charlie.
0: Out of 3 Delta.
1: Out of 3 Delta.